Poi nel film che vedi nella tua bimbi, tu da fai giù video malice al film, qualsiasi, o che ti sgattò il suo bimbo, grazie a te, a buon noi, ci un beso, obrigado.